0: harami kirin tun da zo wanda nan da kan gesta gozi ndara son kirinu ikla mita fiskus kun nuda uwa fellanzu fm ladies and gentlemen da ya kishana hasan khan kla kurise hallo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba san
0: da
1: kulewa
0: da fato kulewa
1: ya se ne nda bula
0: be alhamdulillah du mana jin kurun darana da abo ni min
1: kike awon mana jin
0: kila wushe kin shoro bula awon ni na da abo gala masha Allah da jami aunoi klewan zana hasan kan ne san di sama liwan gunzuna
1: dai gala dai lokala kor karmala dai je samma fatura dai dama so ne ro pelo hai ne ro gunzuna
0: gala masha Allah
1: dai lokala ba na wai na ma annina ma ne tali an guro shware sai samma soro mara din so baba so sai samma soro da to kliya gunna
0: dumai dina kamaro nya kirin dai
1: dai sawa ne babu nu so ba mata so sai kuma soro sai alda na dai
0: nam duma idan da kamaro nya kirin dai
1: ne mun da dan tare fondo mi fi hawo no mun lanje so
0: da so do da da tire nam abio
1: kera shawani ga nan nan da kera shawa sai yake
0: da warjado ya da ne baba mai yambe cidawo yi gari gamsu na da sawa yi cidai ya dai da warti ayi she nan ai gila da insha Allah gila masha Allah dai da jira askir yana da baba mai abba da gaji alaji mai du da shetima lawan manguno da gari gafsuna samba so mamman mahmud chida fadima aunoro leti suna hasan kan fero shuai aunon sonena da wartuno lenge da jawa palitrin